o ba ni se na kidi ti hu so ti mi di zu shi ashe wa nyomo na be banga o se ne baby girl be mo wan no wan ama na udu fia wa check di nche ni kakre gum ask kwati e make sure the engine na sign e clear let go eba ese banga classic tunes only 1 2 3 and call.